0: radio. Comandando. Mix. Mix. Mix.
1: Wow. Ho bisogno di uno stasso, la che vuole. Completo, cartella. Yeah, yo, gangsta.
2: Mami, ho

0: Radio.
1: Wow, ho bisogno di uno stasso, ma che vuole? Completo, mami. Candela. Oh. Yeah, yo, gangsta. Yeah.
2: Mami, ho pido.